Adiasi. Emilia Apia, Deru Adiasi. Sabri, Deru Adiasi. Deru Adiasi. Ayasida. Enyem Paibo. Senya Disre. Asida su yem Paibo. Emilia Kane Senya Disre. Ewo Bra. Edisre, Eradio Adia. Near the Adisre, dear to a Radia. Sabri, Yabra, yes, Sodi Radinia, Teradiasi. Siti Afia Shasia. Dibedu, dear Bedrui. Ah. Then I will catch Radi. Show the Kun Kun and Yunyam. Away in the Radi, yes, to Kito Demo. And I am sorry.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be ben eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia.